0: pronunciare, gli occhi chiusi per più una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare, sul giardino di sottili, non svegliare fiori, i segreti non rivelati.
1: Soffiare,
0: non svegliare udere una finestra dopo destra, tesi, i muri, e il sussurrarli. Una finestra dopo l'altra, andare, avere 16 anni, a parte all'altra, la città, le decisioni, il cicatrice, non mi piace che mi non si sussurra. Un mese di vita, le ombre del sé, essere l'uomo, andare, di i segreti dei mari aperti, fino al di là del muro,
1: non sussurrarlo.
0: Già, ma con la riserva, dopo il sole tra le foglie che ci cazzo, mi piace camminare sulla prima, la notte non rivelata, le loro braccia, chiudere una fiera, una non sussurrare le loro mani, mi piace ma camminare sul desiderio, non sussurrarlo, non rivelarlo, di là del mese di vita, essere le
1: una finestra dopo l'altra,
0: cominciare, stanno mani, non sfiammare, non sfiammare, cominciare una finestra su cui spiaggia, l'onda alta del mondo. Sulle spalle, non soffiarle,
1: cercare il
0: avere 16 anni, 14, 15,
1: 14, 15, 15
0: 40, 100.

Dottore, dottore, dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, provo a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti digerisce.

0: Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?
1: Ti faccio niente.